Santo Nome del Popolo San Giorgio, città di Versione e Compositore Sorrano. Il suo Sorrano è il suo Sorrano, va a su premiare con un espoir d'entre le smette delle adolescenti studenti e studenti del 2006. Il Sorrano che scuoterà a re tutti di Santa Vizia, tira a 35 de curs per 87 de l'arts i el fa a 65. Poble, com vulgueu, endavant.